mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Se palia di cariva di meistero vulia, chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris, itale cortati, veni carriga di calatti, che ne fa ne toccanis, me toccano, toccanome toccanistero la po'.

della fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momilla si ammila.

separania, i canivali meistero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, alefticosi zaieris. I canè cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero una po'.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cos mio record. Calmerix, scato de birasi, atromito scalpasi,